0: Cioè, da tour ne greste in camera, no?
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.